0: canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Domani partirò.

per poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

0: canzone, nu dice, attualità, nanta Radio Galbi, Cittadella, 91.7.
1: Si ritira tu, all'ispensata, senza che di monsignor accogliessi, una strettezza d'allegria.